0: scandaloso, non più lamentoso, assai scandaloso, non più lamentoso.
1: Bravo, bravissimo, sono contento, volti subito la compagnia.